0: Chante mi giongiole, cincilla, quella giuri, cincilla, cincilla, cincilla, quella giuri. Oh, ecco, urarida, ahi, abate l'urarida, ahi.
1: Mogena tra cartuli. Ciarte, ciuene buri.